0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti

0: meteo.
1: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. L'anticiclone nella giornata di sabato continuerà a interessare il centro-sud, anche se il Lazio vivrà una fase un po' più variabile per infiltrazioni di aria umida in quota, con il passaggio di nuvole alte che proprio nella prima parte del giorno saranno anche associate a qualche improvviso piovasco, più probabile tra Reatino e Viterbese, più sole via via nel corso del pomeriggio. Ancora una giornata molto calda con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo oppure visitando il nostro sito web.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2€. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

0: Globo TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

0: 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio Ufficiale. Radio Globo.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
8: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
11: Le 6:53 di questo sabato 29 agosto. Buongiorno a tutti e buon sabato. Io sono Angelica Baraldi, staremo

0: 333-777-7172.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
13: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
0: E diamo inizio ai vostri messaggi vocali del buongiorno. Vi voglio belli carichi, mi raccomando, anche perché oggi è sabato e finalmente è arrivato il weekend. Vi aspetto alla Globo.

Dipa, che in una recente intervista ci ha raccontato il suo profondo amore per l'Italia, proprio pazza per il nostro paese, ha detto che i suoi posti del cuore sono Roma, Napoli e Positano. E come darle torto? È uscita anche la notizia che forse Stefano

0: quindi passiamo la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. L'anticiclone nella giornata di sabato continuerà a interessare il centro-sud, anche se il Lazio vivrà una fase un po' più variabile per infiltrazioni di aria umida in quota, con il passaggio di nuvole alte che proprio nella prima parte del giorno saranno anche associate a qualche improvviso piovasco, più probabile tra Reatino e Viterbese. Più sole via via nel corso del pomeriggio. Ancora una giornata molto calda, con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tutti e buon sabato, è il momento di cantare insieme il tormentone estivo di Tommaso Paradiso sul volume per agitare Coca-Cola su Globo.

0: cose, oppure potete andare anche sul nostro sito radioglobo.it. altrimenti vi do questa chicca finale: se siete a casa e avete Alexa, potete dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
1: In FM, DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Ma buon sabato a tutti, io sono Angelica Baraldi. Magari in tanti stanno rientrando alle ferie e tanti altri invece non a

0: hit mondiale pubblicata nel 2016, quindi stiamo parlando di esattamente 10 anni fa. Sì ragazzi, sono passati 10 anni. Un colpo al cuore. DJ Snake e Justin Bieber chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 8.55 su Radio Globo.
2: Buongiorno Angelica e buon sabato. Allora, non so l'unico che lavora oggi, c'è Mondue insomma, perché Roma è deserta. Buona giornata.
0: Caro mio, no, non sei l'unico che lavora oggi, ti faccio compagnia anche io ovviamente, ma secondo me non siamo gli unici, dai. A tutti i lavoratori all'ascolto, fatevi sentire, mandateci un messaggio vocale alla Globo WhatsApp, ma soprattutto fateci sentire meno soli. 393 777 7172.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Non ci sono extra, capisci? Allora la sigaretta è l'unica cosa che ci permette di andare avanti in questa vita grama.
4: Ma quale grama?
3: Cioè, sì, allora, così, per me è così.
4: C'hai una vita piccola così se mi dici che il conforto lo trovi dentro le sigarette.
3: Ma guarda,
4: scusami,
3: ma
4: dai.
3: Ancora più piccola del gesto che hai fatto.
4: No, dai, non ci voglio credere. No, ti nascondi dietro questa cosa, perché secondo me, e te lo dice uno che si è fumato tutti i monopoli d'estato, cioè io ragazzi mi fumo pure il pacchetto. Non è che dici, sai, ma quanti pacchetti fumi?
5: Posso testimoniarlo, perché anche una volta si fumava in studio anche in radio e era un incubo.
3: Sì, però il fatto, Massimo, hai smesso di fumare, ma non ti vedo con una Ferrari. Adesso a microfoni spenti stavamo discutendo, ma è meglio una Ferrari o fumare sigarette? Ma nessuna delle due, perché non, tanto
5: però se hai comprato
3: non
5: casa,
3: te la compri a Ferrari.
5: Comprato casa in campagna.
4: No, allora, tanto per cominciare, con Ferrari non mi ci vedrai mai, perché è una cosa che non mi appartiene, non mi piace, quindi insomma non mi ci vedrai mai. Però il discorso che faccio io è che quei soldi che stai investendo per il fumo, probabilmente c'è gente che invece poi li ha utilizzato per fare altre cose, e tanto, cioè voglio dire, non scappi, i conti sono quelli, se vai a vedere sono 8 euro ci ha detto l'ascoltatrice per quelle che fuma lei, evidentemente poi ci sono quelle che costano
5: il tabacco,
4: di più,
5: sì,
4: quelle che costano di meno, fai un calcolo a 8 euro al giorno e poi mi dici alla fine dell'anno, dai,
2: mazza che tu voglio, fatevi le bombe,
4: ecco, quelle su quelle insomma possiamo discutere,
5: chiuso il discorso.
3: Non è che sono gratis, però.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. L'estate.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.

questo singolo è arrivato a 2 anni di distanza dal trionfo planetario di Flowers, ve la ricordate? E questo brano segna un po' un'ulteriore evoluzione artistica per Miley Cyrus, la sua End of the World. Ora c'è anche Noemi su Globo.

0: Jacopo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, non sei da solo a lavorare su Roma, siamo più di due. Sto iniziando adesso la mia giornata, o meglio, sto già per strada per la mia giornata di lavoro e finirò verso l'ora di cena e poi dopo cena ho l'altro servizio da barman fino a stanotte alle 2:30, 3. Quindi buongiorno a noi.
1: Amico mio, devo dire che hai una

0: tutti degli eroi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
12: Un chiaro omaggio al locale di Manhattan che ha lanciato la sua carriera negli anni 80. C'è il ritorno della regina del pop, Madonna, su Globo.

casa il Guinness World Record per i suoi 12 concerti consecutivi sold out al Wembley Stadium. Lui è Harry Styles con la sua Dance No More, ma ora c'è anche David Guetta e One Republic su Globo. Let's make

0: questa ci trasmette tante good vibes e tanta spensieratezza. Paul Russell, High Maintenance su Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti da Barcellona, dove vi ascolto e dove vivo. Un grandissimo saluto e inizio la guardia medica 12 ore, lo sfigato che lavora di sabato. Ciao a tutti.
0: Amico mio, ma credimi che non sei uno sfigato, assolutamente. Meno male che ci sei tu che lavori di sabato, che soprattutto puoi aiutare chi ha bisogno una giornata come questa. Quindi guarda, proprio sfigato assolutamente no. E poi bellissimo che ci ascolti da Barcellona, salutaci, quella città meravigliosa. E ragazzi, ormai siamo internazionali, non c'è niente da fare.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: Le 8.55 di questo sabato 29 agosto, buongiorno a tutti. A quanti caffè siamo? Ci stiamo risvegliando piano piano. Dai, lo facciamo insieme. Io sono Angelica,

0: che chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba
2: torna alle 9.55
1: su Radio Globo.
3: Buongiorno, ma allora ti siamo mancati.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
4: Agrifamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.

Ed è infatti diventato virale su TikTok per le sue esibizioni a sorpresa nelle stazioni dei treni. Ora ha scritto e composto questo nuovo singolo tutto suo. Era Chris De Sarandi, Good Old Days. Ma ora torniamo al 2011.

0: Diamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo. Fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, su Lazio una giornata di sabato con un po' di variabilità in quest'ora di passaggio, anche qualche occasionale piovasco sulla parte settentrionale della regione, dal pomeriggio via via più sole. Domenica tempo soleggiato dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso e sempre giornate calde con massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info

0: Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 € al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: C'è tanto mistero dietro l'artista che sta per arrivare, perché non si sa se esista realmente o se è intelligenza artificiale. Ma comunque sta conquistando tutte le classifiche. C'è Giselle.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche,

Wiz Khalifa mi uccide ogni volta. Dopo più di 10 anni tornano a collaborare insieme MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door. C'è anche Sophie and the Giants su Globo.

0: nella scrittura e nella produzione del pezzo troviamo anche Pharrell Williams, che ha anche donato la sua voce per il ritornello col suo inconfondibile falsetto, e insieme sono riusciti a creare una hit incredibile.
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
1: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

tantissimi di voi, perché il 31 in molti ricominceranno a lavorare. Ma a proposito di rientro dalle ferie, è uscito un articolo in cui c'è scritto che tantissimi italiani si sono lamentati dei traghetti di ritorno dalla Sardegna, da Olbia, perché hanno riscontrato situazioni molto molto critiche, ragazzi, addirittura senza aria condizionata, quindi si

0: insieme. 393-777-7172.
1: Roberti.
2: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione
1: molto basse.
3: E calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
4: Coppa Malù. Ma ti vuole chiamare Coppa Malù o solo Malù?
5: Mi cuove tutto, Coppa Malù.
4: Tonno Rio Mare, un bambino, capito?
5: Sempre legata al supermercato.
4: Vieni qua, amore, vieni qua, amore di papà. No, dai, dai un bacio a papà, Nostromo. Cos'è?
5: Ma Ileana, ma veramente per la Coppa Malù? Sì. Malù per la Coppa? Ma
6: forse ci aveva una voglia, capito? Ha detto sì, chiamiamola da Malù e
5: Malù. Vabbè, comunque era buona la Coppa Malù, me la ricordo da ragazzina.
4: Sì.
5: Non credo ci sia più.
4: Non lo so.
5: La Coppa Malù. Non no, so se ci sta.
6: Però mi è andata bene perché mi ha salvato mio padre. Ileana vuol dire sole che illumina. Quindi.
5: Ah,
4: vabbè, ma nessuno sa mai il significato dei nomi. Adesso, tu quanta gente. Non è che quando uno si presenta, ciao Emanuele, tu pensi che significa Dio è con noi. Dai, su. Ragazzi, ma non c'è avuto mai senso sta cosa. Perché Roberto, splendente di gloria o illustre per fama. Ma chi. Non è che uno quando dice ciao, come ti chiami? Roberto. Ah, vedi questo, illustre per fama. Semmai per fame. Tornando a Malù. Quindi ecco, andiamo adesso a immaginare magari con gli ascoltatori qualche prodotto che non c'è più, qualche prodotto antico. Magari ecco.
5: Magari qualcuno l'ha chiamata Susanna per i formaggini, che non so pure quelli se si vendono ancora.
4: Non ne ho idea.
6: Baby Bell.
4: Ma posso chiamare Baby Bell un bambino?
5: Lo chiami Bell. Lo chiami Bell perché poi quando cresce non è più baby, quindi gli lasci Bell. Bell, non mal.
4: Che qua, mancava questo.
7: Ciao, mi chiamo Cinghiale, come il pennello.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: Radio Club.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Angelica Baraldi starà con voi fino alle 11, poi dalle 11 alle 15 ci sarà la grandissima Roberta Coletti, dalle 15 alle 19 Roberto Greganti e infine dalle 19 alle 23 sarà con voi Marco Valerio Camillacci a tenervi compagnia per tutta la serata.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: Di questo sabato 29 agosto io sono Angelica Baraldi, ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Bruno.

coppie più iconiche della musica elettronica mondiale, la loro quarta collaborazione insieme. Lui è il DJ numero uno al mondo, David Guetta, insieme a Bebe Rexha e Rasette Girls. Ma ora torniamo in Italia perché ci sono i Medusa e la loro Don't Wanna Go Home su Globo.

0: per la prima volta insieme, nonostante il titolo possa essere un po' fuorviante perché si chiama Antidroga, questo singolo in realtà è un'intensa canzone d'amore. Emma insieme a Fabri Fibra, Antidroga. Roby!
1: Ciao, buongiorno, che bello!
0: Ben arrivata,
1: abbronzatissima!
0: Sì, sì, sono ancora abbronzata, ma presto la perderò perché mi sto già riempiendo di crema idratante, perché
1: sì,
0: vedo già...
1: Vabbè, piano piano si perde, però non ero abituata a vederti così abbronzata, sei ancora più bella!
0: E addirittura, sì. Però ho messo qualche chilo in più, lo dico, lo dichiaro!
1: Sì, vabbè, dai, messo nei punti giusti poi!
0: No, io lo

0: vabbè,
1: sì, conoscendomi
0: che,
1: sì,
0: che dovrei
1: ieri
0: perdere.
1: Già sono andata a correre alle 6 del mattino. Beh sì, secondo me 2 o 3
0: saranno
1: forse
0: 2 o 3,
1: sì. Sì, sì, però io sempre così dopo le vacanze, perché mangio,
0: ma
1: non
0: bene.
1: M'alleno, ma sì, ma chi
0: sì,
1: se ne frega,
0: brava,
1: adesso
0: si deve rilassare, su,
1: adesso si ricomincia anche a lavorare. Roby, io ti lascio fino alle ore 15, giusto?
0: Yes.
1: Dalle 11 alle 15. Perfetto, noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 11. Da Angelica è tutto. Ciao,
0: ciao
1: belli. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Agri Family!
7: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: Ciao Angie, saluto anche voi. Buongiorno a tutti da Roberta Coletti, che le prossime ore sono tutte nostre. Musica sempre al top e la promessa di non pensare a nient'altro. Cominciamo con la prima sequenza bomba con me.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba.
2: On Radio Global.

alza il volume. Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: iconico Young Forever dal 2010 chiude la nostra sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Sai, It, tutte insieme, senza nessuna interruzione, perché certe canzoni vanno ascoltate e basta, eppure con il volume altissimo. Allora, come state? Come vi siete organizzati per questo weekend? Che poi, sotto il punto di vista meteo,

0: Certezza, nostra compagnia di intrattenimento di Radio Globo. Buon weekend, amici!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

Heart. Uno dei più grandi successi pop globali degli ultimi anni, nata poi dalla collaborazione tra la leggenda della musica britannica Elton John con Dua Lipa, poi la particolarità di questo remix risiede proprio nel lavoro geniale.

di voi oggi non va di fare niente? Siamo in tanti, sicuramente ad alzare la mano, soprattutto chi è rientrato in città e fa un po' di fatica a riabituarsi ai ritmi frenetici che poi si erano lasciati alle spalle. Ma tranquilli, ci siamo noi, con tutte le hit dell'estate, tutto l'intrattenimento della radio che suona solo le migliori. Radio Globo.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città.
5: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, i 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

sentita in questo periodo, questa Last Goodbyes di Dotan, in una giornata come quella di oggi, grigia e cupa, giornate che si accorciano, non è difficile provare un velo di malinconia e di tristezza, che poi psicologicamente è chiamata August Blues ed è un'esperienza umana profonda e condivisa. Adesso ci pensa quella

che ci piace. Un successo inseguito con semplicità, naturalezza, che questa poi è la sua identità, musicale, che poi è unica, profondamente ironica. Dito nella piaga, Businessman su Radio Globo. Ragazzi, se volete avere

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
11: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Quasi mezzogiorno, già col pensiero del pranzo. Intanto vi tengo belli, caldi, caldi e connessi. Fino alle 15 qui su Radio Globo con Roberta Coletti. Ripartiamo con Said nella sequenza bomba.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Niente di più facile, cacciare via quella leggera malinconia che lo so, stai avvertendo perché manca poco al rientro lavorativo. Poi con tutte le hit dell'estate che ci sono e rimarranno qui ancora a lungo a regalarci tante emozioni, tante forti vibrazioni, le trovate tutte se le volete conoscere, anche un po' consultare e sentirle su radioglobo.it, il nostro sito ufficiale, entrando nella sezione playlist.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Al bottone che hai detto che ci mettiamo per l'Open Day, volevo raccontarvi.
3: aspetta, Alessandro, la spiego perché magari c'è qualcuno, perché sì, è una cosa che insomma appartiene ad altri tempi, no? Quando una volta ci capitava di avere un lutto, in segno di lutto ci si vestiva di nero, però in alcuni casi invece si metteva un bottone nero sulla giacca
4: o la fascia nera al bicipite, oppure c'è questo bottone che si vedeva bene, insomma.
3: Ok, quindi insomma,
2: allora il buon mio padre, siccome non gli piaceva andare tanto a scuola, fece una quindicina di giorni di sega. Poi che doveva fare? Lui doveva rientrare a scuola, ma ci voleva il certificato medico, però non poteva andare al dottore, perché allora che ha fatto? È andato in merceria, si è comprato un bottone nero e se l'è cucito sulla maglietta, sulla divisa, non mi ricordo, è rientrato a scuola. Quando è rientrato, la professoressa gli ha fatto: signor, senza dir cognome, signor Mauro, che è successo? La professoressa, mi spiace, è morta mia nonna in Sardegna, siamo dovuti andare fuori. Ah, ok, non ti preoccupare, rientra di qua e di là. Bucio de culo. Eccoci. Quel giorno mio nonno ha deciso di andare a vedere mio padre come andava a scuola.
4: Ma che sfiga,
2: non era come adesso, quindi i papà entravano in classe. Come è entrato in classe mio nonno? Condoglianze, perché mio nonno è abruzzese, ma condoglianze.
1: The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Okay, poi il bello è che qui su Radio Globo basta la canzone giusta e riparte subito il buon umore. Se Usual con Moving to

questa è una vera e propria sferzata di positività, Si chiamano Jubal, hanno confermato ancora una volta di avere un talento straordinario. Questi ragazzi svedesi nel creare pezzi capaci di far star bene proprio all'istante. Finalmente anche l'Italia se ne è accorta grazie proprio a questa Ocean House, stanno raccogliendo sempre più entusiasmo. La nuova di Tyla, The Girl.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punte record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Se siete in macchina un po' in giro, questa vi farà esultare parecchio, sono sicura la canterete tutti.

0: magari che si fa sentire anche oggi. Pranzetto fresco e leggero, siete d'accordo?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
0: 5 minuti alle 13, da che abbiamo ancora un sacco di musica da condividere insieme. In questo

0: 2026, ormai, visto che sul telefono tanto abbiamo qualsiasi cosa, perché non metterci pure Radio Globo? Ecco, vi basterà entrare nel Digital Store, cercare Radio Globo, scaricare la nostra app così da ascoltarci quando volete senza perdervi nemmeno una hit, oltre poi a trovarci tante altre opportunità.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ok, ci sono canzoni che vanno ascoltate e basta, altre che vanno ascoltate anche ballate con il

0: Radio Globo, che sta per tornare in Italia, ma anche Coldplay. C'è pure Katy Perry tra gli invitati per questo matrimonio VIP in gallura con Brandon Blamer, Salvatore Spano. Si sposeranno il 5 settembre e loro canteranno MGK with Khalifa su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Anche a tutti i nuovi, che poi qui che si sta bene, ci si diverte, non lo dico, soltanto io, sempre perché ci sono solo le migliori. Tommaso Paradiso.

la fusione perfetta tra i mondi dei due artisti che sono Martin Garrix e Ed Sheeran, ormai collaborazione storica. Questa Repeat It sulla radio che suona sono le migliori Radio Globo. Ritroviamo anche lei, magnifica Ray, Where Is My Husband? Questa è la fusione perfetta tra i mondi dei due artisti che sono Martin Garrix e Ed Sheeran, ormai collaborazione storica. Questa Repeat It sulla radio che suona sono le migliori Radio Globo. Ritroviamo anche lei, magnifica Ray, Where Is My Husband?

0: fuori, amici, come va? Come state? Non vorrei sembrare pessimista, però sembra che quest'anno i vestiti invernali noi, almeno da Roma in giù, possiamo metterli tutti su Vinted, che tanto non li useremo mai, eh? Proprio vero, non ci sono più le stagioni di una volta, o forse non ci sono più le stagioni. Aiuto!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: AgriFamily!
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
0: Sono pronta a cominciare la quarta e ultima ora di questo sabato. Benvenuti a tutti nel

0: alcuni momenti che qui in radio magari viviamo ogni giorno insieme, ma sarà ancora più facile e più semplice dalla prossima settimana, perché da lunedì ripartono anche i nostri show, i nostri programmi. Quindi morning show al mattino, tutto bloccato il pomeriggio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Oh, questa secondo me è perfetta per un viaggio in macchina, è capace di scorrere insieme proprio al paesaggio fuori dal finestrino, poi regala leggerezza, un senso di totale libertà. Carol G e Manu, ciao!

0: siamo accorciate alla fine dell'estate, sta bussando alla porta, fa un po' male vederla andare via, ma ogni mese, ogni fine, insomma, è solo il preludio a un nuovo inizio, dai, vediamola così, insieme poi si supera tutto, dopo tutto qui la musica, il divertimento e il ritmo è fermato sempre Radio Globo e qui non ci si annoia mai.
1: L'estate di Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

anche questa Potential, che poi alla fine mi piacciono tutte, chi più chi meno. Questa è Radio Globo, ragazzi, siamo insieme ancora per qualche altro minuto con Roberta Coletti, però è già qui Roberto Greganti per

0: incontrarsi a quest'ora.
1: È normalissimo, è normalissimo.
0: È tutto
1: ed
0: normale.
1: È molto piacevole essere insieme a quest'ora.
0: Molto vero.
1: Dopo un mese che non ci vediamo.
0: È verissimo. Come
1: stai?
0: Sei stato?
1: Io sto stato bene. Tu?
0: Anch'io molto bene. Ho lavorato tantissimo, mi sono anche un po' riposata. E niente, quindi è bellissimo ritrovare anche i miei colleghi.
1: Io di forma sbagliante sono con... Domani
0: anche
1: ci sei?
0: Tu. Domani no, oh, domani è domenica.
1: Scusa, non volevo.
0: No, un giorno di riposo, concedetemelo, grazie.

0: Hai ragione, davvero, è vero.
1: Quindi si riprende alla grande, dai, si ricomincia.
0: Puoi
1: settembre
0: dirlo.
1: Qui dietro l'angolo,
0: yes.
1: Vabbè, dai, oddio, non ci pensiamo. Buon pomeriggio insieme a Roberto Greganti, ciao!
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Agri Family!
4: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: Eccomi, sono basso abbastanza, Ro. Roberto Greganti con voi. Siamo in diretta anche oggi pomeriggio. Si sta insieme fino alle 19 e si parte

0: ancora oggi. Questa era Sunrise.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Che ora si è fatta? 15:16, orari particolarmente strambi nel corso dell'ultimo weekend del mese di agosto, il mese più caldo dell'anno. Sapete che anche settembre sarà altrettanto caldo, perlomeno dovreste saperlo grazie anche ai nostri aggiornamenti con le previsioni del tempo che sentite naturalmente qui su Radio Globo. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme quanto? Per 4 ore, quindi ci godiamo tutte le hits dell'estate. E poi se volete farvi sentire, entrare in contatto con noi e raccontarci la vostra di estate, sapete sempre che c'è la Globo WhatsApp, che è utilizzabile in qualsiasi momento del giorno e della notte, la nostra linea che vi dà la possibilità di contattare la vostra radio preferita, 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, I 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
0: Un rientro da weekend piuttosto complicato. Se siete sulle strade, autostrade, rimanete con noi perché la nostra musica vi fa stare meglio sicuramente. Ora Usual, Human Angel e Ultranate con Moving to the Sun.

Bella questa. Rappresenta l'estate 2026, rappresenta anche un Harry Styles che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe arrivare in Italia al Circo Massimo nell'estate 2027. Vi regalo questa notizia fresca fresca appena pubblicata dai quotidiani online. Harry Styles in Italia, a Roma, al Circo Massimo l'estate prossima. Speriamo che succeda davvero. Ora Topic A7S.

0: Radio Salamanca, Flamenco Paranoia. Tra l'altro il suo tour estivo è terminato, però i fan di Samurai J sapranno sicuramente che ritornerà a esibirsi dal vivo dal 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, e poi lì la sua tournée riprenderà tranquillamente. Dovete aspettare l'inverno, cari fans appunto di Samurai J. Invece non dovete aspettare altro, perché domani si torna a vincere qui su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Eh sì, 15:38, continuano i successi, continua la musica più bella dell'estate 2026.

Instabilmente tra le più programmate dell'estate, quella di Gaia, Bossa Nostra. Dobre zio, bellissima. Riascoltata nel nostro sabato pomeriggio insieme, torniamo indietro all'estate 2021 con One Republic e Run.

Beh, chiaramente Drop Dead, la sua canzone più celebre dei mesi che sono appena passati. Siete su Radio Globo, oltre alla prima metà del 2026 ci occupiamo anche dell'estate 2002 con Sophie Alice Baxter, Get Over You.

0: Factor con Get Over You. La sua carriera è iniziata grazie a un grandissimo produttore DJ, stavo per dire nord europeo, ma Cristiano Spiller è del nord est dell'Italia, se non sbaglio è veneto, quindi la carriera di Sophie Ellis Bextor è iniziata proprio con If This Ain't Love, con Groove Jet, una delle canzoni più belle della storia della dance appunto internazionale, riascoltata dal 2002, dall'estate di quell'anno qui su Globo, solo le migliori e anche tante sorprese.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Anche Shawn Mendes, Luis Fonsi e Demi Lovato e Bob Sinclair nella sestina della prossima sequenza bomba. Classici del passato ma anche del presente. Si parla

0: realizzate di hit nella sua carriera, Bob Sinclair. Questa era Stand Up.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: Sì, sono le 16.15. Rieccoci insieme. La bibita ve la siete versata? Fa ancora piuttosto caldo fuori. Sì, perché sono uscito pochi secondi fa. Mamma mia, 38 gradi sono un po' tanti. 37-38 dipende dalla zona di Roma in cui vi trovate. Non so dove siate voi in questo momento. Mi auguro con le chiappe del mare che ci state ascoltando e vi state godendo tutto il nostro pomeriggio di questo sabato 29 agosto, ultimo sabato del mese, che ci stiamo godendo insieme qui su Globo, tra le nostre migliori.
1: Coperti. Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: Vai calla.
1: Eppure, ce l'abbiamo fatta.
3: Stai ancora lì a confonderti con B, con F, con la V. Cioè, no, tu dicevi prima pica, la pica. È possibile che dopo 20 anni non ce la fai?
4: Ah, io può provare.
3: Oh, vogliamo?
4: Sì,
3: ah, sì? Riesci?
4: Sì, perché la figa piace a tutti alla fine, non solo a Chris.
5: Oh mio Dio. Ma come?
3: Cioè?
4: Cioè che a Chris piace la pica, ma a tutti gli altri piace la figa.
5: Ma com'è possibile? La rivelazione!
4: Sì, anche perché se andavamo avanti ancora un po', Chris doveva andare al giardino zoologico e si faceva pure le foche.
5: Mancava quello! La poca!
6: Oh, ma che cazzo sta da dire? Io ho perso tutte il mio sapere della vita. Io non mi ricordo più manco qual è l'indirizzo mio di casa, ma Chris non esiste, no, non ce posso credere.
3: Più Babbo Natale!
7: Fatene capire, ma Chris non esiste?
5: No!
7: Morta più osta!
2: No! No, io sto a consegna in mezzo a Roma, sto facendo no. Chris ha inventato gli mortacci vostri.
7: Non è possibile. Non so più a che cosa credere.
8: Questo fatto di Chris ci avete inculato paro paro.
9: Ma che cazzo ho sentito? Cioè, sta cosa mi ha spezzato il cuore, peggio di quella puntata della televisione interrotta. Quando è morta Marissa De Rossi. Che cazzo sta da dire? Cristo non esiste. Signori Roberti.
10: Dai, è tutto bloccato!
1: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
10: Siamo tornati in me!
1: Resta sintonizzato. Radio Globo. Oh. Wait for me, I'll be back.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Di bibite, di rinfrescarsi con una soda, come dicono nei film americani. Beh, ne abbiamo parlato spesso in questo periodo. Adesso Tommaso Paradiso ci consiglia una bevanda. E vai.

che esiste dal 1992, Siempre Fuertes de Conciencia, c'è anche uno sfondo sociale, con Lia Cali, canzone dell'estate, Un cacito de luz, ma ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Globo.

0: così piccola e minuta. Yes, Ender, Ariana Grande, dall'estate di un paio d'anni fa, riascoltata su Globo nel sabato pomeriggio, ultimo del mese, 29 agosto. Godiamocelo insieme e scopriamo magari come saranno le condizioni meteo delle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punte record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Yes, 16:38 sono le migliori sulla radio che le suona tutte e soprattutto quelle dell'estate. Estate 2026, ce la stiamo godendo ora. Merck & Cremont, Brancalei Colors con Partenope.

una di quelle band americane che vengono fuori molto bene durante l'estate. Questa infatti è del 2014 e la stavo canticchiando come se fosse uscita ieri. Cromio si intitola Jealous. Non dovete essere molto gelosi durante l'estate, è controproducente, lo sapete. Ora Swedish House Mafia e Lickley.

Summer, beh, Axwell, Angelo e Ingrosso, devo dire la verità, ce li aspettavamo al ritorno, però con una canzone così d'atmosfera forse no. Grazie anche a Lickely e alla sua composizione. Siete su Globo, noi suoniamo solo le migliori e abbiamo un sacco di sorprese per voi. Oltre che ricordarvi che le nostre migliori sono più migliori di tutte le altre.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV. Ovunque siate, noi ci siamo. Questa è Radio Globo, suoniamo solo le migliori all over the world. Ascoltateci come volete, sia in TV, nella Globo TV, sia su

sequenza bomba. Radio Globo.

0: Sequenza Bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
1: Che sequenza bomba, amici. Dal passato sono spuntati Christina Aguilera appena sentita con Ain't No Other Man, Billie Eilish e Justin Bieber con Bad Guy, ma anche i Black Eyed Peas di Hey Mama. Dal presente, invece, dall'estate che stiamo vivendo, c'erano Bruno Mars con My Soul, Barry Can Swim con Dance Dance Dance e anche Irama con Cabana. Siete su Globo, noi suoniamo solo le migliori e ne siamo piuttosto orgogliosi e continuiamo a farlo per tutta l'estate, perché l'estate bisogna avercela in fin dei conti, soprattutto dentro, no?
2: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cari amici accaldati di Radio Globo, sappiate che noi abbiamo un sacco di bella musica per rinfrescarvi al massimo. Adesso

anche R.E.M., anche Michael Stipe con la sua band, una canzone storica che appartiene sia all'estate del 2001 ma che ci rivelava tutto il talento di questa grande formazione, riascoltata su Globo durante le migliori del sabato pomeriggio, Imitation of Life, R.E.M. E adesso torniamo al presente. Indovinate un po' chi c'è? Ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

Se fate un salto su Globo TV, sul 91 del digitale terrestre, potete scoprire anche il bellissimo video abbinato a questa canzone dell'estate scorsa di Chappell Roan, legata al Club del Pony Rosa. Pink Pony Club, riascoltata su Globo nel nostro sabato pomeriggio insieme.

0: canzone, che poteva essere un reggaeton, ma un reggaeton non lo hai diventato, eh? Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Era Teo Olvido, siete su Radio Globo e noi continuiamo a suonare solo le migliori. 17.36 in questo sabato pomeriggio. Lo sapete che è quasi finito il mese di agosto? Passato troppo in fretta? Mal di ferie? Posso immaginarlo. L'importante è rimanere sulla radio che suona solo le migliori, perché noi miglioriamo anche il vostro umore.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Eh sì, su Radio Globo arriva anche un'altra di quelle canzoni che hanno fatto scandalo durante l'estate. Se volete sapere i motivi, andatevi a cercare. C'è Giselle!
11: Ancora un dimanche, je dis ça, chef. Ancora un dimanche.

che bello, poterlo fare, sì. Praticamente sono andati in vacanza Rovazzi, Arisa e D'Angelo. Fabio, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e hanno realizzato il video di questa canzone, La costiera amalfitana, che potete vedere, sì, su Globo TV, però può farvi anche un po' di invidia, visto che si sono proprio presi una bella vacanza per realizzarlo. Ora c'è Sienna Spyro su Globo, Die on this Hill.

0: Alla fine della nostra terza ora insieme in questo pomeriggio qui su Globo, la radio che suona solo le migliori, Roberto Greganti con voi. Sta per arrivare un'altra bella sequenza bomba, poi vi aggiorno anche sul resto della nostra programmazione, perché tra un'oretta circa ritorna anche il buon Marco Valerio Camillacci, che era in ferie la settimana scorsa. Non credo, non, secondo me si è fatto una bella estate qui in radio, come è giusto che sia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su Romix.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514.

0: 2016. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: Ma sì, dai, che stiamo entrando nell'ultima ora insieme con me, Roberto Greganti. C'è un'altra sequenza bomba che vi farà stare bene con un sacco di belle canzoni dell'estate. Si apre con Karol G e Manu Chao.

0: Grazie Timberlake, che è corretto, eh?
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Summertime! Che bello, è ancora estate, lo sarà ancora per un paio di settimane, ma noi da lunedì ricominciamo, eh? Da lunedì si ricomincia con tutta la nostra programmazione. L'annata 2026-2027 partirà con il ritorno del Morning Show, con tutto bloccato, e la nostra programmazione che tornerà ufficialmente alla normalità. Io sono Roberto Greganti, invece oggi è sabato 18.15, beh, stiamo insieme anche nell'ultimo weekend del mese, più caldo dell'anno, anche se un sacco di italiani stanno per partire durante il mese di settembre. Beati voi che tornate in vacanza o che partite per la prima volta durante il corso di questo 2026. Per quanto ci riguarda invece, adesso parliamo di una cosa importantissima che succede qui su Globo. Indovinate un po' cos'è? May I have your
2: attention, please? The Morning Show on Radio Globo.
3: Cioè, non puoi fare nulla senza avere quella continua interruzione. Poi in più lui è anche abbastanza peculiare, non è che ti metti un cappellino e hai risolto.
4: Anche perché ce l'ha sempre,
3: ce l'ha
4: il cappellino
3: sempre, tra l'altro.
4: Quindi, anzi, se lo deve togliere per non farsi riconoscere.
3: Esatto.
4: No, però ecco, dicevamo, no, l'invadenza non ha mai un momento. Ecco, e questa cosa si è verificata proprio in queste ultime ore, perché è successo che stava andando al supermercato. Dice, a fare che cosa? A comprare la carta igienica, ragazzi. A comprare la carta igienica.
3: Solo quella.
4: Vabbè, o anche lui la farà, dico io, no? Ha comprato la carta igienica, evidentemente magari c'aveva pure un attacco. Oh, l'hanno fermato, gli fanno a farsi le foto con
3: la
4: lui
3: carta igienica.
4: E i rotoli di carta igienica.
5: Sinner, you are the best in the world. The best. Vai, Sinner! Vai, Sinner!
4: Vai!
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Stava perdendo, ragazzi, questa Sinner, you are the best, you are the, ma fate mannacca,
3: era anche un po' a disagio,
4: ragazzi, che meraviglia, vi rendete conto? Poi dice, se ci sono aspetti del tuo lavoro che, sai che mi ha ricordato, ve l'ho pure raccontato in onda, quando sono stato fermato io all'uscita di un negozio l'anno scorso con due signore che mi chiedeva, oh, ma dai Massimo, ah, che bello, abbiamo fatto la foto, e io ero appena uscito dal cinese con la tavoletta del cesso nuova.
1: No! The Morning Show torna il 31 agosto on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: AgriFamily.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
11: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Sai che c'è su Radio Globo in questo momento? C'è una delle hit dell'estate 2026 che è bellissima e carica come non mai, e la canta Anna. È White.

Molto facile ascoltando Radio Globo e continuando a seguirci, perché vi suoniamo solo le migliori ma anche i classici del passato recente come questa degli Imagine Dragons. Adesso però c'è una nuova di zecca che è entrata a far parte della nostra programmazione da qualche settimana. Charlie

0: Summertime, 18:37 sulla radio che suona solo le migliori. Io sinceramente ho visto entrare un Marco Valerio Camillacci in forma smagliante. Non so come mai, perché hai fatto le ferie, ti sei riposato, sei bello, sei giovane, cioè stai proprio bene, eh? È un miracolo, cosa succede? Ci vorrebbero più agosti per te. Poi ne parliamo in onda quando ci salutiamo. Intanto torniamo ad aggiornarvi con le previsioni per domani.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cervete si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
0: 18:40, ancora 10 minuti o poco più insieme qui su Globo con me Roberto Greganti e poi ci sentiremo nuovamente domani mattina. Intanto però, nuova di Zecca, Peggy Gou, Aria Star.

0: sono al lavoro, con l'album nuovo, i grandi e mitici U2 sono al lavoro anche per una tournée che arriverà in Italia a 99 su 100. Ci sono già un bel po' di nomi interessanti nel panorama musicale internazionale che verranno a esibirsi in Italia. Beh, ce ne sono veramente parecchi. Torniamo ai successi del presente con MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Sounds good. Real good.

0: Bird. Che bella Katy Perry, l'hanno beccata in vacanza col suo boyfriend Justin Trudeau, sai chi è?
1: Sì, sì, è l'ex primo ministro canadese.
0: Cioè,
1: sì,
0: vabbè, sì. Jet set.
1: Oh, robetta,
0: robetta da scherzare.
1: Quello prima era Orlando Bloom, ma non è
0: appunto. Mettere, chissà quale sarà il prossimo. Magari...
1: Speriamo che magari ci rimane tutta la vita, perché sennò Katy Perry sempre a cambiare. Orlando Bloom ci è rimasta malissimo.
0: Ma farà, ma che ne sai? C'è rimasta perché Katy Perry con Orlando
1: Bloom.
0: Marco Valerio Camillacci è con voi, lo sarà ancora per 4 ore, vero? Fino alle 23. Io sono Roberto Greganti, invece su Globo nuovamente domattina dalle
1: 10:11.
0: Scusate.
2: Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in

0: città per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento, e per i più piccoli parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
8: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: Sì ragazzi, si torna alla normalità, ritorno dalle ferie, poi però pensiamoci lunedì.

0: Universe, Ed Sheeran dal 2021, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: 19.15 precise di questo sabato 29 agosto 2026. Tanta gente, ovviamente, adesso possiamo dirlo, è tornata dalle ferie e si vede anche dal traffico che ci sta nella capitale.

0: mood lavorativo. E quindi guida per strada un po' come si guida d'estate, soprattutto a Roma. E io non lo posso dire, però mi faccio aiutare.
1: A cazzo di cane.
0: Esatto, a dick di dog, come si dice in inglese. Comunque, niente ragazzi, bisogna sopportare, vedremo poi come arriveremo al 31 agosto e soprattutto come arriveremo ai giorni successivi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro.
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: Io non lo voglio accettare, l'estate non è

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

con la sua Gold direttamente dall'anno scorso sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Speriamo torni presto nella capitale come ha fatto lo scorso anno aprendo il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico. Adesso i Pinguini Tattici.

0: benissima della musica mondiale, è diventata famosa tipo a poco più di 20 anni, nel 2023, quando ha pubblicato il pezzo Water, che sicuramente vi ricordate, cercatevi Tyla con la Y, Water, sicuro l'avete sentita in un reel su due che trovate su Instagram o un TikTok che trovate nel 2023, in quell'estate lì, anche perché poi ci fece il remix Marshmello e per quello si portò a casa a soli 22 anni un'altra La Somber, un Grammy Award, per la migliore interpretazione di musica africana, anche perché lei è di origine sudafricana, mica roba da poco a quell'età.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

interna la voce di Lizzo. Questa era Don't Make Me Love You. Da quest'anno su Globo si torna al 2017 con Fabri Fibra.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200

0: degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa? Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
7: Prima un'andata, ancora tre da passare insieme in questo sabato 29 agosto 2026. Buona cena a tutti da Marco Valerio Camillacci. Maledetto, devo ancora mangiare.

0: Infatti dal 2020 Be Kind chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: Marshmallow era ancora in prime moment in quel momento, pubblicato solo 2 anni prima il pezzo Happier con Bastille, che è stata una hit clamorosa. E poi negli anni diciamo che è cambiato anche il suo percorso artistico, perché ha cominciato a fare, si era buttato per un periodo anche sul funk persino, e poi adesso è ritornato un po' su wave un po' più elettroniche, che sicuramente sono le sue, perché parliamo di, non so se ve lo ricordate, Marshmallow, sicuramente lo conoscete, l'artista col marshmallow in testa, la maschera marshmallow in testa, clamoroso, veramente tanta tanta roba, ha fatto la colonna sonora della mia infanzia e dell'adolescenza di molti di voi all'ascolto sicuro.
1: Diciamoci la verità, le probabilità di arrivare a fine stagione erano molto basse.
2: E calla.
1: Eppure ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, c'è un bonton per le molliche.
3: Sì, c'è un orario. E comunque non deve essere una chiostrina, deve essere una via dove poi volano.
4: Giardino, sì.
3: Sì.
5: Se è tuo.
4: Magari al giardino,
3: allora,
4: condominiale.
3: Non sul balcone del vicino.
4: No, sul balcone no. Giardino condominiale. Sotto hai il giardino condominiale.
3: Sì, sì. Sì, alimenti, concimi, esatto.
4: Ma certo, lei ci butti una rosetta sana.
3: Brava, esatto. Deve essere proprio una cosa minima. Ecco, un segreto potrebbe essere: spegni la luce in modo che non ti vedano, e in maniera guardinga, scrolli velocemente e vai via.
5: Ma io non ho parole, ma qui siamo si è ribaltata la Pranzetti Lombardini. Ma come?
3: Allora, io non sparecchio mai, si sa.
5: Beh, così è chiaro. Ecco. Sia chiaro.
4: Inizio ad ammetterlo.
3: Però quelle domeniche senza aiuto, magari un pochino,
4: una mollichine.
5: Io mi immagino la Pranzetti Lombardini che va su YouTube a vedere un tutorial su come si tolga una tovaglia. Dice: oddio, adesso come si farà? Come si sparecchia? Aspetta, che chiamo la schiava che oggi ha un giorno libero. Ma niente, mi dispiace, la tormento lo stesso. Ascolta, ma
3: no,
5: tu
3: no,
5: prendi
3: no, no.
5: i
3: va
5: bordi.
3: Va rispettato, e la retribuzione nei giorni festivi è doppia.
5: Certo.
4: È giusto.
5: Poi però i lividi delle bastonate gli dai
3: no,
5: altri giorni,
3: mai.
5: quelli
3: mai.
5: Come la mettiamo?
3: L'hai tratto da pari. No, da lei.
5: Vabbè, ma quello per creare distacco, non.
2: Dai, è tutto bloccato!
1: Tutto bloccato, torna il 31 agosto.
2: Siamo tornati in me!
1: Festa sintonizzato. Radio Globo. Oh. Wait for me, I'll be back.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
8: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, Sai, questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa.
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: 20 e 20 precise incrociate le dita ed esprimete un desiderio.

0: e questa è veramente subito aperitivo sul lungomare. I Jubel da quest'estate. Era Ocean House su Radio Globo. Già mi viene da pensare, lo so, non lo voglio fare, però alle giornate che si accorceranno perché siamo al 29 agosto. Però per il momento la situazione sembra abbastanza tranquilla, perché il caldo di oggi veramente tremendo. Abbiamo sentito anche, insomma, la Globo WhatsApp un'oretta fa, dei commenti particolarmente sentiti sul caldo che sta colpendo la capitale, e speriamo che si tranquillizzi quello e che comunque rimanga il sole, non ci siano scroscioni, robe, cielo grigio e chi più ne ha più ne metta. Sentiamo che ci dicono quelli di Trebi Meteo. Va.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
0: E il suo tour col cavolo che ha finito amplierà il The Romantic Tour con 26 nuove date nel 2027 tra Australia, Nuova Zelanda e Asia. Italia no, Bruno? Cioè...

accompagnò Sisa in uno dei suoi numerosi tour. Nata a Chicago nel 1999, era Ray Villeney con questo sound molto da primi anni 2000. Saturday Night su Radio Globo. Adesso chiudiamo gli occhi un attimo, perché c'è la magia di Calvin Harris insieme alla voce di John Newman.

penso che dopo Vecchioni Alfa abbia realizzato un altro sogno. Dopo aver cantato ovviamente con il grande Roberto Vecchioni sul palco dell'Ariston, ha collaborato anche con Jovanotti per quest'estate. Era Buon Vento, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si torna al 2025 con Benson Boone.

0: Benson Boone. Mr. Electric Blue su Globo. Summer. 5 minuti alle 21, un'altra ora è finita, ma ne sta per iniziare un'altra ancora in questo sabato sera, 29 agosto 2026. Ragazzi, l'estate non è finita, se siete in giro fatevi sentire la Globo WhatsApp e fatemi sapere che combinate di bello stasera.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usate

0: sconto in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV. 2 minuti alle 21, un'altra ora in

0: uno dei baroni dell'R&B. In questo videoclip era un figo assurdo. Craig David, Hidden Agenda dal 2003, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: Ma che mi state combinando di bello stasera allora?
2: In diretta dal porto di Civitavecchia, oh, andiamo sulla nave proveniente da Barcellona.
0: Eh beh, oh,

0: andando in giro. Qualcun altro che vuole dare solidarietà al nostro amico che in questo momento è al lavoro, si faccia sentire alla Globo WhatsApp, se è al lavoro anche lui ovviamente. 393-777-7172, vi aspetto, eh?
1: Wait for me, I'll be back. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: sto qui, avrò contato 25-30 macchine. C'è l'anima, tutti al mare stanno ancora.
1: Può essere che alcune zone sono coperte più da macchine in questo momento e altre meno. Sentiamo un po' che cosa ne pensate altri di quella Globo WhatsApp poi, eh?

Questa, ragazzi, combo fatale. Il sound di Martin Garrix e la voce di Ed Sheeran. E che poteva uscire se non un capolavoro? Era

0: Chi può dirlo? Vi do un indizio, dai.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli. 28, I 101. 29, Alex Britti. E domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cervete si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Intorno a questa storia c'è un bel po' di mistero. Intorno alla storia di questo pezzo pare che sia stata fatta con l'IA e nessuno conosce il volto di Giselle.

ha pubblicato un po' di tempo fa un video su Instagram in cui si lamenta di non riuscire a sostenere, si lamentava di non riuscire a sostenere le spese universitarie. E allora Olivia Rodrigo ha visto quel video, ha catturato la sua attenzione, ha deciso di scriverle, ma non solo, perché ha donato anche $5,000 a lei per potersi permettere, potersi pagare l'ultimo semestre. Veramente tanta tanta roba, gentilezza a livelli cosmici. Adesso c'è Teddy Swims, Mr. Noi Rolls.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Edizione storica da vivere insieme. La sagra della nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il summer party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV. Soltanto un minuto ci separa dalle 22 di questo sabato 29 agosto 2026, ultima ora da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo. Attenzione perché arriva l'ultima sequenza bomba di oggi. Solo

0: Session Tango chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 6.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, e tornerà domani alle 6.55. Ultima sequenza bomba di questo sabato, anche perché tra un'oretta e una quarantina di minuti sarà mezzanotte, quindi sarà già domenica. Però non stiamo a pensare a quello che ci riguarda domani, a quello che ci riguarda a mezzanotte. La serata è ancora lunga, ci restano una quarantina / 35 minuti proprio per fare i precisetti da passare insieme in questo sabato sera. Io sono Marco Valerio Camillacci, mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Per la sua ultima produzione ha scelto una voce leggendaria degli anni 90/2000, Ugel insieme a Ulcianate, Moving to the Sun.

anche la versione un po' più soul cantata da Teddy Swims per strada è veramente tanta tanta roba. Andatevi a rivedere il video perché i suoi acuti sono da brividi. Questo è l'originale Crazy Gnoss Buckley dal 2006 sulla radio che suona, sono le migliori radio globo. Avanti di 20 anni ci

0: Little Be Wild e Sofyan the Giants dall'anno scorso su Radio Globo. Un minuto alle 22.40, 22.39 precise di questo sabato 29 agosto 2026. Andiamo a sentire un pochettino cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big.

canzone veramente, veramente bellissima, non si smentì neanche nel 2024. L'imperatore Cesare, che ancora oggi riempie gli stadi, ma grazie al cavolo, voglio dire, non è che è vecchio, ancora sulla cresta dell'onda e ancora fa emozionare tutti. Comunque, 22:55 spaccate, siamo arrivati al momento dei saluti per quanto mi riguarda. Da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ma tanto ci risentiamo domani dalle 15 fino alle 19, ultimo weekend d'agosto, e poi da lunedì riprenderà la programmazione classica della stagione di Radio Globo.

0: divertitevi, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Agra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno

0: I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città,
4: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Ciao.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: A Cervete ritorna la 63esima sagra dell'uva e del vino dei Colli Ceriti. Dal 27 al 30 agosto, 4 giorni di grande spettacolo. 27, Gabriele Cirilli, 28, i 101, 29, Alex Britti e domenica 30, gran finale con Max Giusti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Cerveteri si accende. Dal 27 al 30 agosto, vivi la sagra.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Wait for me.

0: be back.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
3: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: feedback.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: passione per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.